0: ma precavio, suono de vio, e farla sì. E basta! Che è esso?
1: Ma sei chi entrò?
0: E a chi?
1: Che tienes?
0: A la parte Dio! Che grazia! Che bocca nutte de aquí!
2: Ma
0: che sarà? Che chiere te sì?